0: Ora ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici!
2: Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
3: Mamma mia!
4: E adesso che Lorenzo si è spiegato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
5: Osannae! Osannae!
6: Jaga jain marafaga.